0: Wele mo sani dai me kefidi. You love be nice and me money mo. Anaisai, di shamyangai, dai holimino. Nalosimio, di shamyangai. Eh, bosimino, de achebon fudim jangai. Eh, le me fem holimino. Nalosimio, di shamyangai. Le me fem bosimino, de achebon fudim jangai.
1: Yeah, man, dele model, I tell.
2: Het is nu tijd voor Half an Hour of Love. 30 minutes with the best love lyrics on Lim FM

Egin fajolo bimi. Tekei te analise sama nai holigonigi. Matere pire tifi konko gide leitoli. Bebe dai mu accident. Taki hoi gregi moni. Mea denki. Baby.